0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA.